0: Navette! Il est où ton frère, j'ai besoin de lui?
1: Lupin! On ne voit pas le frère!
0: Je le vois, ils ont piqué mon appareil.
1: Bravo! Hey.
0: Tornati.
2: Tornati.
0: È più lungo.
2: Ciao, mi fa.
0: Vieni bene. Vabbè, ti vado bene. Devo già lasciare.
2: Vieni il mercantile.
0: Ciao, andate a trasi. Cazzo, femmini.